qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonaire, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore

0: la più bella musica italiana, Radio Bonheur, 87.7 FM.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.